mangiava con il cane, la ricetta era passare di tempo a morire, facile di mangiare bene.

L'estate s'avventa in questa parte di mondo e sono sicuro qualcosa è cambiato. Il vento trasporta profumi e granelli, la gente si spoglia, il sole mi parla, il caldo